Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La guerra tra Russia e Ucraina sale ancora di livello. Nella notte Kiev è stata colpita da un nuovo attacco missilistico con esplosioni udite in città e abitanti costretti a raggiungere rifugi. Dopo il raid ucraino contro una raffineria, il presidente Zelensky avverte: se l'Ucraina brucerà, brucerà anche Mosca. Dal Cremlino arrivano nuove minacce di ritorsione, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia una massiccia offensiva perché, dice, le parole non bastano. Intanto a Bruxelles, secondo giorno del Consiglio europeo, con l'Ucraina al centro del confronto ma dentro un quadro più ampio di sicurezza, difesa comune e tenuta dell'asse euroatlantico. I leader dell'Unione confermano il sostegno politico, militare ed economico a Kiev, condannano gli attacchi russi contro città e infrastrutture e chiedono a Mosca un cessate il fuoco e negoziati credibili. La premier Meloni ribadisce la linea italiana in coordinamento con gli alleati e pressione russa anche con ulteriori sanzioni. Medio Oriente, entra in vigore il memorandum firmato a distanza tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente americano J.D. Vance conferma l'avvio di 60 giorni per il negoziato, mentre Donald Trump definisce l'accordo una resa incondizionata iraniana, replicando a Teheran che aveva descritto il tycoon come costretto a firmare l'intesa. Anche la suprema guida iraniana Mojtaba Khamenei rivendica il via libera all'intesa, pur ribadendo le riserve nei confronti di Washington. Il testo prevede il mantenimento del cessate il fuoco, lo stop agli attacchi di Israele in Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz e un capitolo sul piano di ricostruzione economica, ma la Casa Bianca precisa che non ci saranno concessioni automatiche. La cronaca, proseguono in Abruzzo le ricerche di Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano la notte del 6 giugno. Le verifiche si concentrano anche nei sentieri vicino alla struttura dopo il ritrovamento di un fermaglio rosso che apparterrebbe alla più piccola delle ragazzine. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione dei minori. Nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, celebrati da Leone XIV, che ne ha ricordato il lungo servizio alla CEI, alla diocesi di Roma. Ruini, scomparso a 95 anni, era stato presidente della Conferenza Episcopale, vicario generale del Papa, molto vicino a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Oggi una celebrazione esequiale è prevista nella cattedrale di Reggio Emilia. Maturità 2026, dopo la prova di italiano stamane oltre 500.000 di studenti, torna sui banchi per la seconda prova scritta, diversa seconda dell'indirizzo di studio. Ieri per il tema di italiano la traccia più scelta è stata quella tratta del libro di Mario Calabresi sul concetto di fatica. Lo sport e calcio mondiale, Messico batte Corea del Sud 1-0, conquista il passaggio al turno successivo. Nell'altra gara del gruppo A, Repubblica Ceca e Sudafrica pareggiano 1-1. Nel gruppo B, la Svizzera supera la Bosnia e Erzegovina 4-1, il Canada travolge Qatar 6-0 con una tripletta dello juventino David. Da segnalare il grave infortunio occorso al centrocampista canadese del Sassuolo Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco ha riportato la frattura della gamba sinistra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.

0: aspettando il treno delle 8.
1: Allora, il treno delle 8 partirà, questo è certo. Come siamo messi con la metropolitana quest'oggi a Napoli? Ho giornata ieri, ma ragazzi, ma veramente, quindi tanti maturandi hanno rischiato di non riuscire a presentarsi in tempo. Ma perché? Ma come si fa? Buongiorno da Ida Di Martino e da Walter Gentile in regia. Partiamo subito, diamo il via a questo venerdì con Adriano Celentano.

Adriano Celentano con la sua gelosia alle 7:03 e beh, ormai siamo partiti, ben trovati, eccoci qui. Come va oggi, seconda prova dell'esame di maturità, che poi è specifica per i vari indirizzi scolastici, quindi come è andata ieri? E ci occuperemo anche di questo, perché quando ieri abbiamo letto poi le tracce della prima prova d'italiano, c'erano degli spunti interessanti, e appunto quella di Mario Calabresi è molto poi attuale, se vogliamo, perché oggi si parla molto di lavoro. Di lavoro ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa con i ragazzi neolaureati, che poi al di sotto dei 1500 euro non scendono, quindi non barattano le proprie competenze con un salario non adeguato. E Mario Calabresi racconta nel suo libro proprio questo, il concetto di fatica, alzarsi presto la mattina portando a casa poi anche delle soddisfazioni. Approfondiremo tra poco questo argomento e poi parleremo di Italia, che è costituita da comunità, dal senso di identità, che esiste ancora tutto questo. Avremo a bordo con noi Raffaele Di Placido, che conduce su Rai 3 Tribù un preserale con un concetto e un'immagine dell'Italia che sta venendo fuori. Ecco, ci faremo dire di più da lui. Intanto Marc Cremont, Serena Brancale e The Colors.

Rosa Chemical con Bello Guagliona, pronti adesso per l'ultimo appuntamento di questa settimana con la rassegna stampa. Andiamo a vedere, come in apertura il Corriere della Sera, Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni sulla raffineria, Zelensky dice brucerà anche la capitale, Rutte svolta sul campo, missili sull'Ucraina, riapre intanto anche Hormuz, Khamenei commenta avevo una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza. E c'è a centropagina invece lo sport, vediamo due foto info, la prima Milano regina del basket, scudetto numero 32, e la seconda invece un giorno in pista con Jacobs, voglio tornare a volare. Quindi basket e atletica, all'Olimpia vince in Laguna, il velocista cerca il riscatto. La Repubblica, anche qui in apertura, eventi di guerra, Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano, non avrei firmato, il presidente americano mosso dalla disperazione, revocato il blocco Hormuz, riprende la navigazione, la Casa Bianca scarica Netanyahu. E vediamo poi la foto notizia, centropagina, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. Il Fatto Quotidiano, se tratti tangenti in chat con politici la fai franca, impunità per contagio, Comi assolta con tutti i coimputati, l'eurodeputata di Forza Italia condannata in primo grado e poi assolta in appello, conversazioni non più utilizzabili sugli eletti, la Corte salva anche gli altri non parlamentari. Il Mattino, Zelensky se Kiev brucia brucerà anche Mosca, e poi vediamo PIL e lavoro, il mezzogiorno corre, c'è il dossier Svimez, per il quarto anno il sud cresce più del centro nord, non accadeva dagli anni del boom, decisivi gli investimenti con i fondi PNRR, sbarra commenta, risultato che fa bene all'Italia intera. E poi c'è la fotonotizia Italian Job, parliamo di mondiali, Ancelotti e Montella, voglia di riscatto dopo l'esordio deludente. E a proposito di sport e di spalla, c'è la Coppa America, patto tra Comune e PM, blindiamo gli appalti, Manfredi controlli in tutti i cantieri, regate a Napoli, riflettori su fondi e fornitori, il procuratore Gratteri, attenzione preventiva. Le pagine locali, la Campania con il Corriere del Mezzogiorno, e c'è il dossier Svimez in apertura, il PIL del Mezzogiorno frena la corsa, ora la locomotiva d'Italia è il centro, il sud cresce ancora ora più della media paese, ma il trend rallenta inesorabilmente. Nel nord-ovest un vero crollo. Centropagina, il caos mobilità, metro ferma, disagi sulla maturità, interruzioni ripetute sulla linea 1, studenti a piedi prima e dopo la prova scritta di italiano, furto di rame nell'Alto Casertano, ritardi dell'alta velocità sulla tratta ferroviaria da Napoli a Roma. Andiamo a vedere Repubblica Napoli, America scappa, appalti blindati, preveniamo le infiltrazioni. Gratteri, lavoriamo su questo, Manfredi, stiamo facendo il massimo, il capo della polizia, parco dello sport aperto alle famiglie disagiate di Bagnoli. C'è poi il Mattino, la prima pagina di Napoli, metro in tilt, restano a piedi anche i maturandi, e parliamo della linea 1, ieri a singhiozzo con il blocco di 2 ore dalle 7.45 alle 9.25, e c'è il racconto degli studenti, temevamo di arrivare in ritardo all'esame. Regate, controlli anti-clan, quindi anche qui sindaco e procuratore in campo, attenzione preventiva su procedure, consulenze e cantieri. Andiamo di nuovo sul Corriere del Mezzogiorno, ci trasferiamo in Puglia, il caso Starace in apertura, dimissioni dopo 4 ore di faccia a faccia, delega al turismo nelle mani di De Caro, piano B, la soluzione interna con Miglietta, Fratelli d'Italia accusa, maggioranza solidale con l'assessore uscente. A centropagina i trasporti, Ita decolla in direzione Puglia, il presidente di ADP annuncia l'intesa sugli incentivi, un collegamento in più al Voitila 2 con il Salento.
e Repubblica Bari apre con i latifondisti dell'energia green, fanno incetta dei permessi per poi rivenderli al miglior offerente, le ombre del business. E a centropagina il risico per il posto di Starace, De Caro si tiene stretta la delega. E chiudiamo adesso come sempre con lo sport, vediamo la Gazzetta, l'Inter col colpo grosso, ecco Palestra, vertice con l'Atalanta, trovata l'intesa, è in chiusura un affare da 50 milioni e Chivu ci mette la firma fino al 2028. E in basso Carletto cambia tutto, Brasile a 4 punte, anche Montella rischia stanotte col Paraguay, Ancelotti con il super attacco per cercare la spinta contro Haiti. Messi stacca Ronaldo, duello quasi finito, 20 anni di storia del calcio e non solo, Leo più forte dell'ansia per il papà malato, mentre il Portogallo boccia CR7, ora cammina. Il Corriere dello Sport apre appunto con i mondiali, Ancelotti cambia, Montella rischia, mondiale domani il Brasile gioca contro Haiti alle 2:30 e alle 5 la Turchia col Paraguay. Occhio a Paz, scoppia il caso, a Madrid l'argentino si sente chiuso da Bellingham e Bernardo Silva. E per quanto riguarda il basket, Milano festeggia il triplete con lo scudetto numero 32. Ci fermiamo, rassegna stampa che torna lunedì, tra poco Vanessa Minotti per sapere che tempo avremo oggi.

0: Kiss Italia. Meteo.
1: Buona giornata Ida e agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì stabile ed assolata al sud Italia. Situazione tranquilla perché persiste infatti l'anticiclone africano, ma con il caldo che qui sarà moderato. Avremo valori massimi tra i 28 e i 32 gradi. Solo su alcune zone si registreranno punte di 34 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Il 24 giugno 2026 la Reggia di Caserta accende le emozioni con il più grande concerto evento di Gianni Fiorellino. Con la partecipazione straordinaria di Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Collella. Presenta la serata Maria Grazia Cucinotta. Biglietti disponibili su Ticket One e al 331-201-2948.
5: E attesimo una cosa sola.
4: Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare.
6: Una cosa sola.
4: Radio Partner, Radio Kiss Italia.
7: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
8: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con quattro nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

persone grandi sono come tu mi vuoi, ed eccoci qui, buongiorno a tutti voi, buon venerdì 19 di giugno, e vi ricordo anche il numero per i messaggi, il vostro buongiorno al 347 49 00 29. Abbiamo detto che adesso quest'oggi c'è la seconda prova dell'esame di maturità, che è specifico per i vari indirizzi, e intanto ieri c'è stata la prova di italiano, e tra le varie tracce, qualcuna molto interessante davvero, la maggior parte dei ragazzi ha scelto quella di il concetto di fatica raccontato da Mario Calabresi nel suo libro, che è veramente molto bello, ed è il concetto di fatica quello che di cui stiamo parlando tanto, e questo tema è stato scelto soprattutto dagli indirizzi tecnici e professionali. Questo è l'indirizzo. Poi che cos'è che racconta esattamente questa traccia voluta da Mario Calabresi? Racconta questa idea di fatica in un mondo che la fatica, diciamoci la verità, tende a metterla sempre un po' da parte, no? Vogliamo la soluzione pronta a tutte le cose che ci arrivano. Adesso c'è l'intelligenza artificiale che effettivamente ci risolve qualsiasi tipo di pensiero, basta digitare lì e immediatamente arriva la soluzione. E chiaramente tutto questo non significa, come dice anche Mario Calabresi, che in qualche modo ci si protegge dalla fatica, dal dolore, dalle delusioni che possono arrivare quando si vuole quando si ambisce alla realizzazione di un progetto, no? Quando si vuole realizzare un sogno. E in questo suo libro Mario Calabresi racconta di essersi ispirato ai maturandi. Lui ha parlato con degli studenti e poi alla fine si è chiuso il cerchio, cioè partito da maturandi e ai maturandi è arrivato l'anno successivo. Ne parleremo ancora tra poco, perché ci sono spunti davvero molto interessanti ed estremamente attuali vicino a noi.

0: Sal Da Vinci, questa era poesia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Oggi Enzo Avitabile riceverà la laurea magistrale honoris causa in lingue e comunicazione interculturale in area euro-mediterranea e terrà una lezione magistralis dal titolo incredibile Meglio nata muriata che una guerra, intanto la sua Soul Express.

0: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Attenzione, grande promo da Teddy!
15: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

era toscano, questa era la sua Amarcord. Ed eccoci qui, parliamo ancora di questa traccia scelta dalla maggior parte degli studenti ieri, tratta dal libro Svegliarsi all'alba di Mario Calabresi. E già svegliarsi all'alba, no? Che per molti è una botta in fronte, ce lo diciamo. Walter, anche per te, dai, non vi dico due giorni a settimana, Walter, svegliarsi all'alba per lui è un disastro. Vabbè, e infatti proprio di questo si parla, del concetto di fatica che senza tornare a 30-40 anni fa, no, assolutamente, come scrive anche Mario Calabresi, oggi i ragazzi hanno una fatica diversa, che non è tanto quella fisica, ma è proprio una fatica psicologica, perché ci sono molte ansie, molte la paura di sbagliare, quindi di misurarsi costantemente con chi ci circonda e non sentirsi adeguato, quindi non rispondere, non essere all'altezza delle attese degli altri. Ecco, quindi questa era un po' alla base, uno dei concetti alla base di questa traccia di ieri. E poi apertura e chiusura parentesi, tutte belle queste tracce, interessante quella, qualcuna in più, qualcuna in meno. Ma ragazzi, ma le figure femminili, cioè Grazia Deledda, 100 anni dal premio Nobel, vabbè, è un problema, insomma, di la scuola, sono decenni che va così.

0: Ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Annullata la cerimonia che era in programma per oggi a Lucerna per la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, dopo che il documento è già stato siglato a distanza. Il vicepresidente americano Vance fa sapere che i 60 giorni per la trattativa con la Repubblica Islamica sono cominciati e che lo stretto di Hormuz è stato riaperto. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf comunica che alle navi che lo attraversano verrà addebitata una tariffa di servizio, opzione più volte respinta da Washington. Nei prossimi giorni, appena possibile, le delegazioni di Washington e Teheran si vedranno per mettere a punto la fase 2 dei negoziati. L'accordo firmato è una resa incondizionata dell'Iran, ha dichiarato Trump, sottolineando che gli Stati Uniti hanno vinto in modo totale. La guerra in Ucraina al centro del Consiglio europeo di Bruxelles. La presidente della Commissione von der Leyen ha assicurato a Kiev il sostegno degli Stati membri e ha ricordato il prestito di 90 miliardi per i prossimi 2 anni. Ottimista il segretario della NATO Rutte, la situazione sul campo afferma sta cambiando a favore dell'Ucraina. Giorgia Meloni, che rappresenta l'Italia al vertice, insiste sulla necessità di mantenere la pressione su Putin, mentre scambio di minacce tra le parti. Se l'Ucraina brucerà, lo farà anche Mosca, ha dichiarato Zelensky. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia una massiccia offensiva contro Kiev, dopo le centinaia di droni che hanno provocato almeno una ventina di feriti. La cronaca non ce l'ha fatta. L'undicenne investito ieri a Reggio Emilia da un camion dei rifiuti mentre era in sella alla sua bicicletta, travolto e finito violentemente a terra. Soccorso, il ragazzino è morto poco dopo l'arrivo in ospedale, dove era giunto in condizioni disperate. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumuzzache, il 33enne romeno reo confesso degli omicidi di 2 donne sue connazionali, Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme ad agosto 2024, e Maria Denisa Paun, 30 anni, assassinata a Prato nel maggio 2025. Riconosciuta l'aggravante dei futili motivi, esclusa la premeditazione. Maturità 2026, dopo la prova di italiano uguale per tutti gli indirizzi, oggi per oltre 527.000 studenti è la volta della seconda prova scritta, diversa in base al percorso di studi. Al classico ci sarà latino, matematica invece allo scientifico. Lo sport basket, l'Olimpia Milano è campione d'Italia. La squadra di coach Pepe Poeta ha vinto a Venezia gara 4 della finale 86-72, chiudendo la serie sul 3-1. Calcio, al mondiale nel gruppo A, Repubblica Ceca e Sudafrica pareggiano 1-1. Il Messico batte la Corea del Sud 1-0 ed è la prima qualificata alla fase ad eliminazione diretta. Per il gruppo B la Svizzera supera la Bosnia 4-1, tennistico 6-0 del Canada al Qatar. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: Pronti tutti noi qui per cominciare questo viaggio insieme. Buongiorno, buon venerdì. C'è Walter Gentile in regia, quest'oggi molto DJ. Hey. E tra poco parleremo con un ospite. Avremo a bordo con noi Raffaele Di Placido, che conduce Tribù su Rai 3. E cerchiamo di capire che paese ha conosciuto lui attraverso queste comunità. Ora i tiro mancino.

0: Gaia a bordo del treno delle 8, questa era Bossa Nostra. Oh, noi viviamo, e lo raccontiamo spesso, in un momento in cui, in un'epoca in cui si parla spesso di individualismo, di solitudine, anche di frammentazione sociale. E mentre Tribù, il programma di Rai 3 condotto da Raffaele Di Placido, racconta un paese diverso, quello delle passioni condivise, delle comunità che si formano attorno ad interessi comuni, persone che trovano un senso di appartenenza attraverso delle esperienze collettive. Quindi puntata dopo puntata il viaggio di Tribù ha attraversato un'Italia che spesso è invisibile, e a questo punto ne vogliamo parlare proprio con Raffaele Di Placido, che è con noi. Benvenuto a bordo, buongiorno.
1: Sì. Buongiorno a tutti, ciao Ida, ciao.
0: Ciao Raffaele.
1: Beh, hai fatto un bel preambolo, un bel cappello per il programma, esattamente quello che hai detto.
0: Ma è quello che viene fuori, purtroppo questa sera tu ci saluti con l'ultima puntata.
1: Sarà l'ultima delle 20 puntate, sì, purtroppo.
0: È un bel viaggio intanto quello che hai fatto, no? E sì. Cosa viene fuori, cosa è venuto fuori da questo mosaico umano che tu ci hai raccontato? C'è ancora questo senso di comunità nel nostro paese?
1: Guarda, noi, descrivendo l'Italia, abbiamo descritto, secondo me, un ritratto, è venuto fuori un ritratto curioso, ma direi anche caloroso, del nostro paese. Abbiamo raccontato l'Italia attraverso tanti piccoli mondi, come hai detto te, è un mosaico di mondi tra loro anche lontanissimi, ma che tutti assieme si ritrovano in un universale senso di appartenenza, ecco. Perché queste persone, in queste tribù, da qui il titolo appunto, ritrovano in queste comunità qualcosa che oggi forse non è più dato per scontato, no?
0: Esatto.
1: Amicizie, riconoscimenti, scopi condivisi, no? No, ci piace a noi di Tribù, insomma, descrivere il programma come se avessimo fatto una passeggiata all'interno di un mercato, no? Pieno di bancarelle. Ogni banco racconta qualcosa di autentico e di unico, ma nessuno da solo rappresenta tutto il mercato.
0: Ma
1: noi
0: in
1: queste 20 puntate forse un po' abbiamo cercato di raccontare un'Italia un po' nascosta, ma come hai detto te, lontano dai social, che si ritrova faccia a faccia.
0: Sì. E sono, Raffaele, quelle comunità, no, che magari ci sfiorano anche, ma sì, non entriamo mai nel merito, cioè non approfondiamo la loro conoscenza, e tu invece hai fatto venire fuori delle cose incredibili. Ecco, per esempio ricordo quella sui gamers, sì, gruppi di ragazzi. Ecco, noi parliamo di videogioco, quindi come momento di isolamento di questi ragazzi, che quindi si richiudono, non hanno una vita, sì, sociale molto limitata, e invece al contrario loro hanno forse trovato una socialità, tra virgolette, proprio attraverso questa attività.
1: Sì, certo, cioè è la prima generazione, la loro, di persone, di ragazzi che attraverso i videogiochi fanno una professione tra l'altro anche molto, per alcuni, remunerata. Ne abbiamo conosciuti diversi quel giorno a Bologna, alla fiera dei nerd, ed erano delle superstar circondati da fan che erano lì proprio per loro, per farsi un selfie assieme a loro, per chiacchierare, farsi dare qualche consiglio. E c'è stata una domanda che stupida alla fine che ho fatto io a questi ragazzi che guardavano altri ragazzi giocare, e io ho chiesto: ma che gusto c'è a guardare questi giocare? Non è meglio per voi giocare? E lui mi ha risposto proprio come con una faccia come: ma cosa stai dicendo? Cioè, scusa, te non guardi le partite di calcio? Eppure e lì è venuto fuori il mio essere un po' boomer, perché comunque sono di tutt'altra generazione, e il fatto che loro sono fondamentalmente diversi da noi, ma non così tanto, ecco.
0: Comunque
1: abbiamo cercato di raccontare storie con un atteggiamento positivo, no?
0: Sì, infatti,
1: e raccontare
0: questo,
1: questa vita un po' semplice ma nello stesso tempo straordinaria. E abbiamo voluto, permettimi, cercare proprio di toccare il cuore delle persone, sia di chi intervistavamo sia di chi guardava, perché cioè di cercare la bellezza, no, di questa umanità che si muove intorno a noi, come hai detto te, spesso nascosta.
0: Ma ne abbiamo bisogno, Raffaele, perché non è che viviamo momenti belli, positivi, ci arrivano a valanga storiche, sono sempre drammatiche, quindi questo viaggio serve a confermare che c'è invece voglia di condividere passioni, di vivere in maniera empatica con le altre persone, quindi c'è la bella Italia, che non è retorica, ma è così, cioè l'umanità bella c'è o no?
1: Sì, sì, al di là di ogni stereotipo è proprio così, sì, cioè se scavi un pelino sotto la superficie, io mi sono ritrovato a fine con un bodybuilder muscoloso in perizoma che dici cosa c'entra con me, eppure se si parli un po', se provi a conoscerlo, ne scopri le fragilità che possono essere simili alle tue, e quindi ti ci ritrovi e ritrovi in lui o in lei, insomma, la forza che tutti i giorni utilizza per superarle queste fragilità, quindi sì, ti ritrovi affine a tutti se ha la voglia di conoscere l'altro, insomma, di conoscerlo davvero, ecco. Noi ovviamente abbiamo fatto poco, abbiamo cercato però di seguire questa linea, dai.
0: E dopo, ecco, adesso ti salutiamo perché sappiamo che sei sul set, perché tu tra l'altro affianchi Aldo Cazzulo in una giornata particolare.
1: Il grande Aldo Cazzulo,
0: Aldo, dopo questo viaggio tra tante comunità, qual è la lezione che tu personalmente poi porti a casa? E cosa pensa il pubblico? Che cosa ti ha detto? Cioè è arrivato un feedback?
1: Sì, il pubblico ci ha sorpreso, ci ha accolto benissimo, abbiamo fatto degli ascolti davvero incredibili e commenti davvero bellissimi, tutti positivi, tutti di gratitudine, perché si è riusciti a raccontare un po' con sobrietà e con leggerezza, certo, ma anche con una certa profondità questo mondo, sì. Cosa mi porto a casa? Che siamo veramente tutti simili, siamo tutti noi una somma di parti serene, fragili, disperate, felici, e quando queste parti si uniscono, si ritrovano, è bellissimo, insomma, trovi davvero un senso di appartenenza al genere umano, fondamentalmente, no?
0: Beh, ed è tanto, Raffaele. Allora, noi ti ringraziamo per essere salito a bordo del nostro treno oggi. Ti auguriamo ancora buon viaggio e a presto, a questo punto, con altre storie, altre comunità. A questa sera, ovviamente.
1: È l'ultima puntata.
0: Bene.
1: Su motociclisti, bikers a Puglia. Conosceremo anche delle motocicliste donne, le famose donzelle.
0: Oh là là! E allora, a questa sera, buona giornata, Raffaele.
1: 21:15. Grazie a tutti, ciao.

ambiguità, le vibrazioni in questa nostra mattinata insieme. E poco fa abbiamo visto, abbiamo chiacchierato con il nostro ospite di questa Italia che comunque conserva fortunatamente una certa umanità, questo senso di comunità, no? Soprattutto nei piccoli centri. Ecco, a proposito di piccoli centri, qualche giorno fa il Sole 24 Ore ha pubblicato un'indagine, ha esaminato i piccoli comuni che in Italia sono oltre, sono una bella fetta, parliamo del 70% dei comuni italiani che ospitano meno di 5.000 abitanti e quasi 10 milioni sono per quanto riguarda la popolazione complessiva. E cosa è venuto fuori? Che è bellissimo stare in questi piccoli centri, sicuramente la vita è più slow, c'è più tranquillità, però ci sono dei problemi, perché a volte non ci sono i servizi di base come farmacia, distributore di carburante, lo sportello bancario e anche un ufficio postale. Ci sono alcuni, fortunatamente una minoranza,

che non hanno nessuno di questi servizi, altri che insomma magari c'è la farmacia, non c'è lo sportello bancomat, quindi è abbastanza complicato vivere in questi posti.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

0: prezzi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Déco.
2: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, sotto fresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su Magicland.it.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.

0: Gazzelle, questa era la sua da capo a 12.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Beh, abbiamo parlato del concetto di fatica, una delle tracce della prova di maturità, e in questa canzone di Luciano Ligabue c'è tutto, perché è una metafora proprio dell'esistenza di chi lavora duramente. Questa è una vita da mediano.

0: è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
15: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
14: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
17: Che festa!
16: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Dica Iane una possibilità. Poco fa abbiamo parlato di piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti che rappresentano una bella fetta di popolazione. Quasi 10 milioni di italiani vivono in queste piccole comunità, potremmo dire. E anche se piccolo vuol dire bello, vuol dire vita slow, tranquilla, ci sono delle difficoltà. E una di queste viene denunciata in maniera anche ironica e soprattutto provocatoria dal sindaco di Norbello, che è un piccolo comune della provincia di Oristano, siamo in Sardegna. Ci sono 1.100 abitanti e la difficoltà qual è? La mancanza di un medico di base, un medico di riferimento, di medici di riferimento e di prossimità territoriale. Quindi i cittadini sono costretti a spostarsi in altri comuni per una visita, insomma, comunque per una diagnosi. E allora il sindaco ha emanato un provvedimento in cui dice che il cittadino deve disporre l'autoguarigione. C'è il divieto di ammalarsi, e se succede tutto questo, dice il sindaco di Norbello, il cittadino deve in qualche modo affidarsi anche ad una positività, ad un atteggiamento positivo, deve cercare appunto un modo per poter trovare la cura giusta. Ora è normale, dice il sindaco, che questo non deve succedere, è assurdo l'autoguarigione oppure decidere da soli le medicine, però è un modo per accendere i riflettori su queste difficoltà nel reperire medici che possano occuparsi di questa piccola comunità.

Amore cioccolata, Delia e Fiat 131 quasi in chiusura di questa seconda parte del nostro viaggio di oggi. Treno che ci porta a Venezia ora. Perché? Perché il neo sindaco sta per attivare e attuare uno dei punti del suo programma elettorale. Che qual è? È quello di far pagare 50 euro ai turisti che vogliono visitare la città. Quindi una sorta di super ticket. Già adesso lo sappiamo che si va con questo contributo d'accesso dai 5 ai 10 euro che ha fatto raccogliere bei soldi. Parliamo nel 2025 di circa 5 milioni e mezzo di euro. Va bene, è una città molto particolare, quindi ha bisogno di essere protetta, chiaramente. Questi soldi servono a questo. Ma 50 euro, cari passeggeri, 50 euro per fare una passeggiata a Venezia, per entrare a Venezia. Beh, insomma, è un po' altino come contributo. Non so voi cosa pensiate di questa proposta. Se volete, potete scriverci al 347 49 000 29. Ecco, passiamo dal piccolo e bello al grande, che è un po' così.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. I colloqui previsti per oggi tra Stati Uniti e Iran al Burgenstock Resort a Lucerna non avranno luogo. Lo conferma la Reuters, il ministro degli esteri svizzero, dopo che un portavoce della Casa Bianca ha comunicato la rinuncia al viaggio del vicepresidente americano Vance. Le delegazioni si vedranno appena possibile, una data certa ancora non c'è. A questo punto è da chiarire se i 60 giorni per la fase 2 del negoziato siano già scattati, come aveva detto ieri proprio Vance, o se partiranno dal primo incontro tra le parti. Donald Trump definisce quella iraniana una resa incondizionata, replicando a Teheran, che ha descritto il tycoon come costretto a firmare l'accordo. Anche la suprema guida iraniana Mojtaba Khamenei rivendica l'intesa come un successo della Repubblica Islamica e mantiene le riserve nei confronti di Washington. Intanto non si fermano gli attacchi di Israele nel sud del Libano. L'esercito afferma di aver colpito terroristi e infrastrutture di Hezbollah in risposta alla violazione del cessate il fuoco. I media statali parlano di 15 vittime. Oggi a Bruxelles, secondo giorno del Consiglio europeo, l'Ucraina è stata ieri al centro del confronto in un quadro più ampio di sicurezza e tenuta dell'asse euroatlantico. I leader dell'Unione confermano sostegno politico, militare ed economico a Kiev, condannano gli attacchi russi contro le città e chiedono a Mosca un cessate il fuoco e negoziati credibili. Le conclusioni sono state approvate all'unanimità. L'Ungheria di Orban finora lo aveva impedito. Quanto all'Italia, mantiene la sua linea in coordinamento con gli alleati per farne pressione sulla Russia, anche con il prolungamento delle sanzioni settoriali per altri 12 mesi. Voltiamo pagina e scontro alla Camera sui tempi della nuova legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali prosegue la maratona sugli emendamenti, con centinaia di proposte da votare. Fratelli d'Italia cerca una sintesi sulle preferenze, ma la Lega frena, mentre le opposizioni scrivono al presidente Fontana e denunciano la compressione dei tempi del confronto parlamentare. Intanto il decreto rimpatri le legge dopo il via libera definitivo dell'Aula di Montecitorio. La cronaca: proseguono in Abruzzo le ricerche di Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella al Fedena nell'Aquilano la notte del 6 giugno. Le verifiche si concentrano anche nei sentieri vicino alla struttura, dopo il ritrovamento di un fermaglio rosso che apparterrebbe alla più piccola delle ragazzine. Il padre ha lanciato un appello ai negozi di alimentari della zona perché Sara è celiaca e ha bisogno di prodotti senza glutine. Maturità 2026, dopo la prova di italiano, stamane oltre mezzo milione di studenti sui banchi per la seconda prova scritta, diversa a seconda del percorso di studi. Versione di latino liceo classico, compito di matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera linguistico, scienze umane, discipline caratterizzanti per istituti tecnici e professionali. La durata non è uguale per tutti, varia dalle 6 alle 8 ore e per qualche scuola è anche prevista su due giornate. Lo sport calcio: al Mondiale Messico prima qualificata ai sedicesimi grazie alla vittoria 1-0 con la Sud Corea. Nell'altra gara del gruppo A, Repubblica Ceca Sudafrica 1-1. Nel gruppo B, Svizzera Bosnia 4-1, mentre il Canada travolge il Qatar 6-0. Da segnalare però il grave infortunio occorso al centrocampista canadese del Sassuolo, Ismail Koné, che in uno scontro di gioco ha riportato la frattura della gamba sinistra. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

Samurai J con Flamenco Paranoia, e ce ne andiamo negli Stati Uniti, ce ne andiamo nel backstage dei mondiali, i ritiri dove ci sono alcune nazionali, ovvero Germania, Norvegia e Svizzera. Perché andiamo lì? Perché sono stati avvistati dei serpenti velenosi. Ecco, questo è accaduto alla nazionale della Germania. Sono nel centro sportivo della Wake Forest University nella Carolina del Nord, e ci sono 350 acri di boschi, in pratica tre volte la città del Vaticano, e lì c'è questo serpente che certamente magari non si muore, però se si viene morsi bisogna andare in ospedale. Quindi è partita una sorta di psicosi condivisa anche dalla nazionale svizzera, che si trova nella San Diego Jewish Academy. Ci sono i campi adiacenti alla Snake Area, ecco come è stata subito ribattezzata, ovvero un'area dove sono presenti i serpenti a sonagli diffusi in California. Ma c'è anche la Norvegia, che si trova in un posto che sarà sicuramente bellissimo, ed è la Greensboro nella Carolina del Nord, e lì non molto distanti dalla Germania. Cosa c'è? C'è il serpente Copperhead, cioè quello con la testa di rame. È un tipo di vipera diffusa in quella zona degli Stati Uniti. Al momento qui non ci sono avvistamenti, però è partita proprio una sorta di psicosi tra i calciatori, perché è normale, hanno anche letto tutti gli avvisi, sono stati diramati, non toccate se vedete questi esemplari, perché poi potrebbe scattare chiaramente la curiosità: ma chi è che si mette a toccare un serpente? Bisogna dire Marco Mengoni, mandare tutto all'aria.

Marco Mengoni, e tra poco, come ogni mattina, ci sarà l'appuntamento con Freschi di Stampa. Memorizzate il numero, scrivetelo: 081 770 3030, che utilizzerete però tra poco, quando parleremo appunto del libro. Arrivano i Litfiba, questa è Vivere.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco. Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
3: Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Il 24 giugno 2026 la Reggia di Caserta accende le emozioni con il più grande concerto evento di Gianni Fiorellino. Con la partecipazione straordinaria di Tiro Mancino, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Roberto Collella. Presenta la serata Maria Grazia Cucinotta. Biglietti disponibili su Ticket One e al 331-201-2948.
5: E attesimo una cosa sola.
4: Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare.
6: Una cosa sola.
4: Radio Partner, Radio Kiss Kiss Italia.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano,

0: vecchia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.

0: si è capito che è battito la canzone di Fedez? Come non si è capito? Dai.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Questa volta siamo nel 1981, andava in onda su Rai 2, uno dei primi programmi condotti dal grande Fabrizio Frizzi. Stiamo parlando di Paroliamo, niente altro che il classico gioco degli anagrammi. Di quell'anno invece, il 1981, ascoltiamo anche il grande Claudio Baglioni.

0: Vamos, Coco.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Attenzione, grande promo da Teddy.
9: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è...
11: Che festa!
10: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

che fa il che temperatura che fa in giro per l'Italia. In provincia di Avellino ci sono anche zone con 22 gradi che tutto sommato non sono temperature calde, si sta bene. Grazie Francesca per la tua segnalazione. Intanto signori, non bastava come si chiama? Amadeus, no, Nostradamus, sto per dire Amadeus, Nostradamus e Baba Vanga, che tutte le volte che leggiamo qualcosa di loro c'è una catastrofe dietro l'angolo. Ora arriva anche un viaggiatore nel tempo su TikTok che ha pubblicato delle immagini. Lui dice di essere, non si vede lui chi è, lui dice di essere autorizzato a mostrare immagini del nostro futuro. Lui che è un viaggiatore del tempo, quindi è andato avanti nel tempo, è ritornato dalle nostre parti e ci mostra le immagini di una terza guerra mondiale. Immagini inquietanti di capitali distrutte chiaramente da un eventuale conflitto bellico, in questo caso anche atomico, e la sua voce che dice: io so qualcosa che voi non sapete. Hai presente più o meno come in un famoso film di fantascienza? E non solo, addirittura continua nel suo video dicendo che poi, viste le catastrofi legate a questa guerra, l'umanità si trasferirà su un pianeta, come si chiama questo pianeta? Pianeta Delta. Ora vorrei sapere questo pianeta Delta esattamente dove si trova. No, perché magari se c'è qualcuno di voi che va da quelle parti, mi dà un passaggio.

0: sottovoce.
1: Ecco,
0: bravo, no, perché bisogna dire certe cose, bisogna dire sottovoce. Il Pametto per te, grande canzone di Geolier, Made in Italy di questa giornata. Signori, siamo quasi in chiusura di questa puntata e anche di questa settimana, visto che oggi è venerdì, quindi tra poco sarà lotta, ma c'è ancora il tempo per Articolo 31.

Bello, una novità questa di Francesco Renga con Giusy Ferreri, è uscita proprio oggi in queste ore, si chiama Non dovrei, non dovresti, a Made in Italy di questa giornata. Signori, ma abbiamo finito per oggi? No, Walter mi confermi? No, se abbiamo finito manda il disco così, allora mi conferma, se manda il disco vuol dire che anche per oggi abbiamo finito. Vi ringrazio come sempre per la vostra compagnia, vi sta salutando anche Walter Gentile, io sono Pino Belmonte, c'è Sara Lotta, la pausa pranzo con Angelo Zella e noi ci risentiamo lunedì.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, 13 in punto di questo venerdì 19 giugno 2026. Ciao a tutti, ciao al maestro, il mio amico Angelo Zela, finalmente si fa... Ah, vedi, si fa vedere da queste parti mentre sorseggia. Lei sorseggia un qualcosa, giustamente, con... Ah, della birra. Ah, sì. Cominciamo davvero in maniera molto lucida il nostro appuntamento, ma d'altronde con queste temperature è vivamente consigliato bere acqua fresca. Benvenuti. Due ore da vivere insieme con la nostra musica in Negramaro. Si parte, sei tu la mia città.

0: per l'estate partenope su Radio Kiss Italia. Benvenuti amici a tutti voi. Già la vita è complicata, canta Stascio appena ascoltato. E beh, quando leggi che poi la prova allo scientifico della la seconda prova, stiamo parlando chiaramente dell'esame di maturità, apre con una citazione abbastanza emblematica, maestro, mi permetta di dire, di Albert Einstein. Dici: sono vecchio io, o comunque è troppo tempo che non mi metto sui libri proprio a studiare. La volevo condividere con voi, proprio l'inizio della prova di matematica allo scientifico, che è stato insomma affidato ad una celebre frase di Albert Einstein, che riguarda un po', insomma, parte con un dubbio. Mi ascolti, la frase dice questo: nella misura in cui i teoremi della matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà. E poi c'è la traccia da fare, una citazione tratta da una celebre conferenza di Einstein che si è tenuta nel 1921. Ci stiamo soffermando su vari aspetti, chiaramente su quelli più pop, ci consentirete, di questo momento così importante per tanti studenti. E chiaramente la nostra preoccupazione era anche rispetto a Pupo, come sarà andata la prima giornata di esami, il grande artista, come se la sarà cavata. Pare che abbia scelto la traccia sulla democrazia al tema di italiano, e continueremo a tenervi aggiornati.
1: Sara, sei mitica.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: un'altra storia. Marco Mengoni, Franco 126, un'altra storia su Radio Kiss Kiss Italia. Benvenuti a tutti voi. Il maestro si chiama Angelo Ozzella. Chiedono spesso chiarimenti sul cognome, li abbiamo fatti, possiamo andare avanti. Ciao a tutti, ciao Andrea, benvenuto. E ciao anche a Franceschina, ti vogliamo bene, in attesa di pranzare. Lei sta ascoltando la nostra pausa pranzo. Che si pappa oggi, Francesca, perché qua di cibo non se ne vede neanche un'idea, un'intenzione, lontanamente.
1: Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli,

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

Pippi Iaio, però anche no su Radio Kiss Italia. Dunque, sempre a proposito, restando nell'ambito dell'esame di maturità di quest'anno, c'è anche un'altra cosa divertente che è stata proposta nei compiti di maturità al liceo scientifico, e si tratta di un gioco, si chiama Cover the Spot. Non so se ne avete mai sentito parlare, ma è un vero e proprio rompicapo, un enigma che da sempre viene giocato, proposto nelle fiere, nei Luna Park, e adesso è stato inserito all'interno dell'esame di maturità. In che cosa consiste? Cover the spot, chiaramente copri il cerchio, e la sfida è questa: un giocatore alla volta. Quindi come, che cosa hanno fatto? Hanno giocato i ragazzi? Cioè, questo vorrei capirlo. Di fronte ad un cerchio grande, che di solito è rosso, vengono dati loro 5 dischi più piccoli e devono piazzare questi 5 dischi in modo tale che il cerchio grande rosso sia completamente coperto e non resti nessun millimetro scoperto. Sembra una cosa semplice, dicono gli esperti, quello che l'hanno proposto, gli scienziati, ma non è per niente una cosa facile, perché è frutto di calcoli millimetrici e aritmetici per poter realizzare questa operazione. Forse loro hanno fatto i calcoli, forse loro non avevano i cerchi per praticamente coprire il cerchio più grande. Comunque non ne sapevo niente, segno che come sempre l'ignoranza regna sovrana qui.

0: con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Kumeya, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Kumeya, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su kumeya.it.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
5: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
10: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
12: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
13: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 3.

0: Questo era Booster.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1990 l'anno di questa canzone di Lucio Dalla, ma di tanti film meravigliosi, da Ghost a Pretty Woman a Edward Mani di Forbice. Balla coi lupi, quanto è bello Balla coi lupi. E un invito in musica che ritroviamo da parte dell'artista bolognese: apriti cuore.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è...
2: Che festa!
1: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
1: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Laura Pausini su Radio Kiss Italia, buon pomeriggio e benvenuta a Stefania, che ai nostri microfoni, pronto, ci sei?
1: Sì, ciao, buonasera.
0: Ciao, benvenuta, piacere, io sono Sara, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Italia perché abbiamo un messaggio da consegnarti. Intanto, auguri di buon compleanno, mi sa che ieri hai festeggiato.
1: Esatto, grazie, sì, grazie mille.
0: Possiamo dire quanti anni hai compiuto, si può?
1: Sì, tranquilla, 56.
0: Non l'avrei mai detto dalla tua voce, non, ti assicuro, non l'avrei mai detto. È stata una bella giornata?
1: Hai... Sì, grazie, grazie.
0: Di dove sei? Dove...
1: Parenti, amici, abbiamo festeggiato.
0: Di dove sei? Dove stiamo chiamando?
1: Sant'Agnello, Penisola Sorrentina.
0: Ah, vabbè. È che non vorrei staccarti, guarda, vorrei essere maleducata e staccare il telefono dopo questo, perché è un posto incantevole. Vabbè, andiamo avanti, ho da lavorare, quindi da leggerti questo messaggio che dice: alla mia cara amica Stefania, insieme a Mariella le auguriamo tutto il bene possibile, soprattutto che riesca a realizzare sempre più opere d'arte. Lei è Antonella, ma che opere fai tu da arte?
1: Io scultura faccio con l'argilla praticamente.
0: Ah, che cosa interessante. E sei al lavoro in questo momento?
1: Sì. Un attimo di pausa, diciamo.
0: Ah, ecco. Antonella, da quanto tempo la conosci? Anche Mariella?
1: Antonella, eravamo alle scuole medie, lei faceva le scuole medie con mia sorella.
0: Ah,
1: e noi invece abbiamo avuto i bambini all'elementare insieme, poi siamo un gruppo affiatato, siamo
0: amiche
1: sorelle.
0: Ah, che bello. Stefania, ti abbraccio forte, so che hai un impegno per settembre, mi raccomando, a Pompei vi aspetta un artista molto amato anche da noi e dal nostro pubblico, Biagio Antonacci, e quindi per festeggiare la giornata di ieri abbiamo scelto una sua grandissima canzone degli anni 90, che credo proprio che faccia al concerto. E vuoi dire qualcosa ad Antonella? Non te l'ho chiesto, come la vuoi salutare?
1: Va bene, la ringrazio e lei è sempre un passo avanti.
0: Ciao Stefania, un abbraccio, ci salutiamo così con questa meravigliosa canzone di Biagio Antonacci, poi facci sapere se al concerto effettivamente la ascolterai. Si chiama Iris.

Ma mi sa che tra poco arriverà il momento di salutarci. Rabbia Giantonacci con Iris su Radio Kiss Kiss Italia. Tra poco, vi dicevo, Maria Silvia Malvone, a partire dalle ore 15 la ritroverete come ogni pomeriggio fino alle 18. Intanto un viaggio nel tempo, 1997, per ritrovare la delicatezza di quest'artista. Michele Zarrillo e la sua ragazza.

Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.

FDV, signorina su Radio Kiss Italia, quella signorina di Maria Silvia Malvone per le prossime 3 ore è pronta. Prima ancora c'è l'informazione di Trevi Meteo, come sarà il tempo nelle prossime ore. Grazie per essere stati con noi, per averci scelto anche in questo venerdì pomeriggio. Grazie al mio amico Angelo Zella che si è occupato della regia e non soltanto di quella. Domani torniamo, vi va, tornate alle ore 13 e qui l'appuntamento. Baci baci da

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato al sud nelle prossime ore, con temperature che non supereranno i 28-32 gradi. Solo su alcune zone raggiungeremo punte di 35 gradi all'ombra. Quindi il caldo sarà tutto sommato moderato, eccetto su alcune zone. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: Ed eccoci qua in questo venerdì 19 giugno 2026, iniziato ufficialmente il countdown per l'arrivo dell'estate, della bella stagione di quest'anno, bella calda come avrete potuto constatare, voglio dire, in questa giornata. Salutiamo la nostra Sara Lotta, Gianni Sorrentino alla parte tecnica, Maggie Sardelletto in redazione. Cominciamo così con Giovanotti, La notte dei desideri.

Notte, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere.

0: paranoia, un momento di grazia per lui, così come anche un momento di grazia per Olly, che ha annunciato, e l'ho fatto ovviamente sui social, ormai questo è il primo mezzo che viene utilizzato, il primo tour negli stadi. Quindi poche parole all'indomani della prima serata allo stadio Luigi Ferraris, per tutti il Marassi, questo bisogna precisarlo, della sua Genova. Quindi va a siglare un momento destinato a segnare la carriera di Olly, dopo aver riportato la grande musica proprio lì a 22 anni dall'ultimo concerto di Vasco Rossi. Lui ha annunciato il suo primo tour negli stadi, in programma nell'estate del 2027, e diciamo che insomma c'è molta felicità, perché anche il producer con cui collabora spesso, in questo caso parliamo di Giuli, ha detto: pensate un po', io gli avevo detto ci vorranno 10 anni prima di arrivare negli stadi, e invece dal lancio della sua carriera nel mainstream ne sono praticamente bastati soltanto 3. Quindi in bocca al lupo a Olly. In questo caso lo ascoltiamo con Angelina Mango, Per due come noi.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

Ed è un bel momento anche per Angelina Mango, che è tornata, anche lei è pronta per il suo tour, anche una collaborazione, rotazione radiofonica anche su Radio Kiss Italia con Marco Mengoni. Intanto voi cosa state facendo, amici di Radio Kiss Italia? 347 49 00 29 per raccontarcelo tramite WhatsApp, anche qualche bel progettino per questo weekend caldo. Samuele

Miss con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando molto della maturità, perché chiaramente è un macro tema di attualità in questo momento. Ida Di Martino ha parlato del fatto, insomma, che non c'è nessuna donna nelle tracce. Oggi venerdì, appunto 19 giugno, è scattata ufficialmente l'ora della seconda prova scritta per la maturità 2026, ed è uno dei momenti più temuti dalla maggior parte dei 527.607 candidati, siamo precisi, che quest'anno stanno affrontando l'esame di Stato. Quindi alle 8.30 di questa mattina il MIM ha dato il via libera alla chiave telematica per conoscere i testi, no? Abbiamo parlato anche ieri del fatto che non esistono spoiler, cioè proprio questi testi e queste tracce li conoscono soltanto, appunto, la custode delle tracce e naturalmente il ministro. E il secondo scritto da solo vale ben 20 punti sul voto finale, cioè un ritorno, pensate un po', di Quintiliano al classico dopo 13 anni di assenza. Adesso ritorniamo alla musica, la nostra traccia di questo momento è

0: canzone. Gianni Fiorellino, 24 giugno 2026, Reggia di Caserta. Non puoi mancare.
1: Una cosa sola.
0: Radio Partner, Radio Kiss Kiss Italia.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Finalmente, finalmente sono arrivati!
7: Cosa?
6: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
8: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
9: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
12: La scelta giusta è Baiano Casa.
11: In che senso?
12: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
13: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
14: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.

0: Alfa e Manu Chao, a me mi piace.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Dal 1979 arriva un artista che agli esordi si avvicinò al rock progressivo per poi dedicarsi alla canzone melodica, famoso soprattutto per questo brano che stiamo per ascoltare, per l'altro Figli delle Stelle. Questa invece è una dichiarazione d'amore di un uomo per la sua donna. Tu sei l'unica donna per me.

0: Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La novità di Ultimo Romantica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Tanti saluti al nostro amico Roberto, come sempre presente. Grazie sempre per i bellissimi complimenti che mi fai, spero di meritarli. Adesso c'è Madame, Il bene nel male, a seguire con gli Stadio Meravigliosa.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: musica italiana. Sono le 15:44, stiamo camminando verso la fine di questa prima ora di Italia sì, Italia no. Di chi parliamo? Di chi parliamo? Di Vasco, va bene? Vi va di parlare di Vasco? C'è una bella notizia, insomma, lui reduce dal concerto di Olbia, ha tenuto due concerti, pardon, all'Olbia Arena, quindi appuntamenti irrinunciabili non solo per i fan sardi dell'artista, ma anche per chi dal nord, pensate un po', si è organizzato per partecipare all'immancabile rito collettivo che si rinnova praticamente da anni. Pensate un po', c'è stato un raduno vero e proprio di qualche centinaio di fan su una nave partita da Genova alle 19 del 12 giugno, arrivata a Olbia alle 7:45 di sabato 13, quindi per Vasco questo ed altro. Nella traversata hanno messo le canzoni di Vasco, hanno saltato, ballato, e c'è una novità perché c'è proprio il giubileo di Vasco Rossi nel 2027, ha annunciato i 50 anni di carriera con 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma per oltre 500.000 persone. Se ricordate, Vasco Rossi stava cercando una location che contenesse proprio 500.000 persone, è stato difficile trovarla, allora diciamo ha diviso per date, 10 concerti, ma che sicuramente saranno tutti sold out. Come si fa a non festeggiare i 50 anni di carriera del Com? Adesso Gianluca Grignani, destinazione Paradiso.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Gianluca Grignani, destinazione paradiso, su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Qual è la vostra destinazione per questo weekend? Mari o monti al fresco per fronteggiare questo El Niño? Super! A proposito del Niño, rimaniamo così in atmosfera latinoamericana con la nuova di Rama, si intitola Cabana.

secondi alle 16 ci ritroviamo per questa seconda ora insieme di Italia sì, Italia no. Piero Pelù, Toro Loco per ripartire.

Partenope su Radio Rischi Sitale, tutta musica, anche meno. Non mi sono entusiasmata, ecco, perché da qui in studio chiaramente mi sentivano urlare. Quindi abbassiamo i toni e rilassiamoci, anche perché ci avviciniamo al weekend, che potete raccontarci tranquillamente scrivendoci al 347 49 00 29 tramite WhatsApp la vostra destinazione. Salutiamo Erminia e Vito che dicono la nostra destinazione è il paradiso, l'arco naturale a Palinuro. E vabbè, lo conosco veramente molto molto bene. A proposito di smartphone, parliamo di dipendenze legate ai bambini, dipendenze tecnologiche. Pensate un po' che oltre il 40% dei bimbi inizia ad usare lo smartphone in un'età tenerissima, quindi tra i 2 e i 3 anni, e tra questi una buona percentuale di quelli che hanno 2 anni appena compiuti. Pensate un po', i dati che vengono fuori da un'indagine che è stata condotta dall'associazione Dipendenze Tecnologiche, Cyberbullismo e Hikikomori. Quindi parliamo, quando parliamo di Hikikomori, parliamo di quei ragazzi che tendono ad isolarsi dal mondo esterno proprio perché hanno sviluppato una tendenza, una dipendenza tecnologica che si consuma sempre quotidianamente in quattro mura. Quindi anche un allarme chiaramente che viene lanciato per la salute dei bambini. Continueremo a parlare di questo report tra poco in questa seconda parte di Italia sì, Italia no.

Elisa, dillo solo al buio su Radio Kiss Italia, c'è un'altra voce femminile, quella di Gianna Nannini dal passato, un ragazzo come te, a seguire ancora un'altra voce femminile con una novità, ascolteremo Elettra Lamborghini.

0: bambina.
1: Elettra Lamborghini, bambina, stiamo parlando di bambini, dipendenze tecnologiche, perché oltre il 40% di bambini in età compresa tra 2 e 3 anni comincia ad usare lo smartphone. La percentuale sale ai bambini di 6 anni che usano il telefono da soli, quindi si allarga la fascia d'età, quindi tenendo in considerazione i bimbi da 0 a 6 anni, il report rivela questa percentuale, diciamo che è veramente abbastanza alta. E secondo gli esperti, secondo chi ha lanciato il sondaggio, stiamo trasformando i nostri bambini, cioè i futuri adolescenti e poi adulti. Direttore dell'associazione che ha condotto questo report, che ha rilasciato questo report, ha parlato di forte pressione sociale, dicendo che ci sono addirittura genitori che passano ai figli dodicenni i propri follower, perché altrimenti i ragazzini sarebbero degli esclusi. Quindi pensate un po'. Quindi c'è un progetto del governo che si chiama Non è mai troppo presto, che punta a diffondere una serie di consigli per i neogenitori che si trovano ad affrontare l'educazione dei figli, no? Anche inseriti in un contesto chiaramente sociale dove tutti quanti usano lo smartphone. Parleremo di questi consigli, quindi le elencheremo un po' più là. Adesso Maneskin.
2: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Maneskin, torna a casa, noi ci risentiamo dopo Malika Ayane, una possibilità.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
4: Fino al 29 giugno con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
5: Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Signora, prende anche le olive?
12: Sì, ma olive granata.
13: Olive granata, metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.

0: Pinguini tattici nucleari, amaro.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È una canzone firmata Battistimo Golla, un uomo che dopo essere stato lasciato dalla donna amata cerca di superare il dolore. Per dimenticare decide di frequentare 10 ragazze diverse, trasformando l'amore in un semplice passatempo. Però, spoiler, non ci riesce. 10 ragazze per me dal 1969.

romantica di Sal Da Vinci Poesia. Su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, c'è Giusy Ferreri con Momenti Perfetti, a seguire Juliette.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
13: Che festa!
12: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
14: Visto lei.
12: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Canzone d'amore su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Lui che è impegnato, attualmente negli Stati. No, mi ero allontanato. Possiamo dire anche quello che succede su Rive Fuori. Mi ero allontanato per fare un colpetto di tosse, perché chiaramente ci dobbiamo rivolgere a voi con il tono giusto. Comunque, a proposito di Joliet, torna, visto che è diventato anche un personaggio televisivo, quindi confermati, nuova scena su Netflix con Fabri Fibra, Joliet e Rose Villain, che è una vetrina del rap italiano in cui il livello dei concorrenti e delle loro performance è sempre più alto. Chiaramente poi ad ogni edizione succede sempre, no? Un po' con i talent. Su questo sono tutti d'accordo i giudici di questo rap show che ritornerà ogni lunedì, e questo accadrà dal 22 giugno. Quindi per Fabri Fibra, Joliet e Rose Villain c'è questa riconferma, a loro si aggiunge la new entry, quindi se l'asticella della sfida diventa più alta, gli artisti in gara sono sempre più preparati. E l'ho detto anche Rose Villain, che gli artisti sono arrivati con una preparazione solida. Fabri Fibra ha ricordato che il rap è un genere musicale che cresce velocemente e che invecchia velocemente, mentre Joliet cosa ha detto, visto che l'abbiamo appena ascoltato? Ha detto: i ragazzi devono per forza essere più bravi delle stagioni precedenti, perché lo spessore si è alzato e poi tutto si svolge da subito davanti al pubblico, quindi i ragazzi già sono pronti a essere sotto pressione. Siamo curiosi. Adesso c'è Marco Mengoni che ci accompagna verso un altro genere con Ti ho voluto bene veramente.

0: che sei così lontana. Non posso farlo ora.
1: Lasciatemi salutare prima della prossima canzone la piccola Andrea e sua mamma Chicca, che in questo momento stanno ascoltando Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Un momento molto emozionante per Andrea, perché con la bella stagione si avvicina anche il suo compleanno. Tra poco compirà 7 anni.

il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

Una canzone elegante, anche sensuale se vogliamo. Bossa nostra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di sensualità, parliamo di vita intima. Secondo gli esperti ci sarebbe un momento non ideale della giornata per fare l'amore, e arriva un orario a sorpresa, perché uno specialista del sonno ha analizzato le abitudini delle coppie, osservando che il momento più comune per la vita intima si concentra tra le 22:30 e le 23:30, quindi dice vabbè, è un orario bello, naturale, poi si va a dormire, ma che secondo i dati raccolti non sarebbe il più favorevole per la fisiologia del corpo. Quindi pensate un po', perché la sera aumenta la produzione di melatonina, parliamo dell'ormone che prepara al riposo. Parallelamente invece si riducono i livelli di testosterone, estrogeni, adrenalina e cortisolo. Quindi secondo questo esperto degli elementi, quindi degli ormoni che sono collegati a energia, riattività e coinvolgimento fisico. Cosa vuol dire? Che il corpo si trova in una fase biologica che è più orientata al riposo che all'attività. Questa sarebbe la spiegazione. Secondo l'esperto, le ore del mattino rappresenterebbero un momento più favorevole per insomma l'intimità, perché in questa fase della giornata la melatonina è bassa e gli ormoni legati all'energia risultano più attivi, quindi creano una condizione biologica migliore. Lui dice, parla anche di un elemento naturale del risveglio, perché molte persone si attivano a livello fisiologico in maniera spontanea, questo può facilitare anche la connessione. Boh, non lo so, stavo pensando. Pensavo, io credo, boh, sia anche una cosa soggettiva. Comunque la prendiamo per buona.

Lasciamene un po', Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, 347 49 00 29. Salutiamo chi ci scrive tramite WhatsApp, in questo caso da Brasile addirittura, Patrizia, che dice: vi ascolto dal Brasile, sto organizzando il nostro viaggio a luglio per l'Italia, ti aspetto.

scoperto che al mio paese piace molto ai bambini questa canzone, insomma, questo, questo ritmo probabilmente avrà qualcosa che li colpisce. Allora, parliamo di film da guardare in coppia. È una cosa che fa bene perché ridurrebbe le separazioni addirittura del 50%. A dircelo è uno studio internazionale che ha analizzato il comportamento di un campione limitato di coppie sposate per capire come migliorare quella che è la stabilità delle relazioni, e hanno capito che parlare di film sulle relazioni può aiutare le coppie a riflettere sui propri comportamenti e ridurre il rischio anche di separazione. Qual è l'idea? È molto, molto semplice l'idea principale. Osservare altre coppie sullo schermo permette di riconoscere dinamiche simili alla propria vita quotidiana, quindi è un processo che in qualche modo stimola quella che è la consapevolezza della relazione senza interventi, insomma, complessi e costosi. Quindi guardare e riflettere insieme come strumento di crescita relazionale, quindi guardare anche film incentrati sulle relazioni e poi rispondere a domande guidate sul comportamento dei personaggi, quindi un esercizio che crea confronto con quelle che sono le vere dinamiche. Quindi è un metodo, diciamo, molto semplice che può funzionare quanto uno terapeutico, però attenzione, bisogna scegliere i film giusti, magari non guardare La guerra dei Roses, che è un po' estremo, non so se lo ricordate. Adesso il Com gioca con me.

0: classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Cesare Cremonini, figlio di un re, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sappiamo benissimo che bisogna prestare la massima attenzione quando si è al volante, però pensate che in alcune strade della Borgogna, siamo in Francia, il pericolo non arriva solamente dalla velocità o dal traffico, ma dall'alcol, esattamente, che ovviamente è un problema che riguarda tutti, ma in questo caso non gli esseri umani, perché ci sono cervi e caprioli che sembrano usciti da una festa nel bosco, così sono stati definiti. La polizia stradale di Saona e Loira ha pubblicato sui social un avviso decisamente insolito rivolto agli automobilisti: prestare attenzione agli animali selvatici, che non sono proprio sobri, perché in primavera possono diventare imprevedibili dopo aver ingerito alimenti fermentati. Infatti, durante la primavera molti animali consumano frutti fermentati, germogli e vegetazione in decomposizione che sviluppano naturalmente alcol. Quindi gli effetti anche sugli animali possono essere simili a quelli osservati negli esseri umani: perdita di coordinazione, reazioni rallentate e movimenti improvvisi. Quindi gli automobilisti vengono invitati a rallentare, mantenere alta l'attenzione e prepararsi a eventuali attraversamenti improvvisi. Insomma, anche gli animali alzano il gomito.
1: Io

Corpo che cambia su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Anche questo venerdì sera arriva il momento del live di fine giornata, uno dei brani più famosi di Alex Britti. Parliamo La Vasca, il brano La Vasca, pubblicato nell'ottobre del 2000, diventando immediatamente un tormentone estivo. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 16 alle 19. Grazie da me Alessio Falanga, da Gianni Sorrentino alla parte tecnica vi lascio come sempre tutte le mie good vibes. E ciao a tutti!

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.com.
2: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
4: Fino al 29 giugno, con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
5: Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
8: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
9: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
10: Architetto, il progetto è splendido, ma con

Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: io, ma sono matta.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Attenzione, grande promo da Teddy.
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
8: Che festa!
7: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami, l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Rocco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ciao, sono Marina Rei, questa è Kiss Kiss Italia.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incastrato.

0: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
1: Tutto è vesto e noia, no, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia, maledetta noia.
2: Radio
3: Kiss Italia.
0: Più notizie, più musica, più emozioni.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
3: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
4: Gente come noi che non sta più insieme.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta